0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 2:04. Radio
2: Skyline. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
3: Novità di oggi.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Tutta la nuova app di Radio Skylab. Potrai scegliere di ascoltare anche Skylab Gold, Skylab Energy, Skylab Pizzica e tanto altro. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella. Let me tell you.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Skylab.
3: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: La tua giornata inizia da qui. Buongiorno da Radio Skylab.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro,

DAB, un sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. Radio Skylab, l'evoluzione per noi è la normalità. Goodbye.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Sono le 4 e 2 minuti. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: Radio Skylab, dal Grande Salento per il Salento.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita,

0: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami, sono andata via dal letto senza dirtelo.

1977 in Italia per la prima volta veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Nel 1977, dopo aver trasmesso le sue canzoni sulla radio da lui fondata, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttava con il 45 giri Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Alonso.
1: Renato.
2: Benvenuto.
3: Sono le 5 in punto.
4: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: tu l'accendi, lei ti sveglia. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa

0: ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu. Ben svegliato da Radio Skylab.
1: Mi ritrovo qua a racimolare sogni, visto che oramai li tengo incatenati da un po'.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: Buongiorno Salento, Radio Skylab è con te.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: State ascoltando Il Mattiniere. Le più belle dagli anni 50 ad oggi. Scelte da Benny.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Radio Skylab trasmette emozioni. Buongiorno.

0: vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Sei brutto.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Sono le 7 e un minuto.
3: Radio Skyline.

Pesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

Il cambiamento inizia qui. Radio Skylab, dal Grande Salento per il Salento.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il mattiniere, solo musica italiana.

0: Il mattiniere.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Radio Skylab, ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Unicamente tua, Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Più la senti, più ti piace.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno Salento.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Sono le 8:03.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: fantastica.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:03.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, note italiane.
4: Radio Skylab.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: Oh, oh. Oh, oh.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto, errore indetto durante la protesta, è stato occupato la statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso, gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifesti piaga della concorrenza sleale nel Sico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
2: Skylab News, primo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
6: Il disco rilancio.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335 85569 o 3370. Visita il nostro sito su

0: la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti, selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiato 66. Cata Automotive. Dove la tua ti sta già aspettando. Sempre musica italiana. Successi.

0: Record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a formazioni chiama il numero 328-590. Porte arredi su misura, progettate per dare ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione che parlano di voi. Per restare sempre ai nostri social Instagram e Facebook, Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e diventano realtà.
1: 50 anni di grazie.

0: 1988, la mia Parabita a Lecce.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su ascoltare, anzi, troppo bella.

0: scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile, la salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore di laboratorio. Al centro diagnostico Sant'Antonio, con inizio al Ciano, sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova cardioottigenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni, sempre al tuo
1: Ane. Radio Skylab.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: promozione. Fantasy Party, tesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi all'ampio giardino. Cot, allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla. Al resto, pensiamo noi. Ti aspettiamo prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 2 minuti.
2: In novità di oggi.

0: Radio Skylab, solo Grab. La musica di ieri è la musica di ieri è quella di
1: L'Apple II, il primo personal computer in Salento, nasceva. Grandi successi.
2: Finalmente una radio diversa.
3: Radio Skylab, vera passione musicale.
4: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
5: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati come sempre alla radio. Anche per questo mercoledì 14 di ottobre si aprono le porte del nostro gran mattino. Buongiorno a tutti da Pino. E allora deliziamo queste due ore con che vi regalerò insieme a Radio Skylab in FM, insieme a Radio Happy Days sul web. Un saluto affettuoso a tutte le amiche e gli amici che come sempre condivideranno con me queste due ore di musica. Siete pronti? Lasciate le vostre richieste, le vostre dediche al nostro 329-59255 e saluto ovviamente anche a TikTok che sta appunto andando in onda da tutti e che ci vede. Si inizia, oggi iniziamo con una bella davvero, firmata da Biagio Antonacci.

viaggio. Tino, ti ricordi per il primo pezzo di questo nostro appuntamento che oggi è ricco, ricchissimo? Il nostro amico che si chiama sta ascoltando e per lui arriverà una bella canzone fra poco, ma anche per tutti.

Una delle caratteristiche del nostro gran mattino è proprio quello di andare a ripescare canzoni che magari abbiamo dimenticato, ma che comunque appena ritornano in auge, perché ci pensiamo noi qui da questo studio, insieme a loro tante belle emozioni. Questo 9999 cantato dagli Ice House, per certi versi ce ne siamo anche innamorati negli anni del 1986, si intitola Niente Promesse e Illusioni, insomma, magari per affrontare nuovi. Va bene, gran mattino insieme a Piero Marcianò qui al microfono. Come state? Tutto bene? State vivendo bene questo inizialmente? Un po' di amici che sono su TikTok, da Butterfly, buongiorno Piero, buongiorno Farfalla, e da Varese, Terrone, va bene, sarcastico, canzone Gerardo di TikTok che è Geco Ovito, insomma, non sei del Varesotto. Buongiorno, tornato, potrei sentire un pezzo di Boston, More Than a pezzone che hai scelto, bello bello, mi piace, va bene Franco, dai, lo adesso restiamo ancora negli anni 80, perché il nostro amico di Varese ascoltare una canzone nel nostro, diciamo, libro dei ricordi dell'est, ci siamo stati

alla Fiera dell'Est con Angelo Branduardi per salutare questo nostro amico che mi scrive che è orgoglioso di essere, ma si trova a Varese. Va bene, buona giornata Gerardo, ti abbiamo accontentato e ci hai fatto anche piacere con questa canzone che tra l'altro devo dire ha anche accompagnato un pezzetto di anche di un nostro amico, si chiama Giovanni, che dice: io sono della nuova generazione, ma in confronto a tutto questa la miglior musica di sempre, diciamo, possiamo dargli. Bene, allora questo è il nostro gran mattino, adesso c'è una canzone, un'altra canzone richiesta proprio sul social, su TikTok, ed è una canzone che ha accento musicale, perché il protagonista, una giornata grigia, accende la radio, ascolto di una vecchia canzone, la melodia funziona come

E che carica, amici miei. Anni 70, qui siamo nel 1976, bella. E c'è il ritornello, di questa canzone che dice Feeling, dove si esprime questa di certa emozione.

su di questa nostra trasmissione che va al di là di un momento passeggero, diventano veramente profonde, dolci, amare sensazioni. Boston, More Than a Feeling, qui nel nostro grammattino molto rocchettato. Andiamo così, dai!

0: il Gran Mattino in diretta con la voce di Piero Marciano, i nostri amici, le nostre. Buongiorno.
1: Buongiorno Piero, sono Lucia. Buongiorno a tutti quanti, naturalmente. A te, sì, Piero, sì. È da un po' che non si ascolta. Sceglieresti una che bella. Ti ringrazio e baci baci. Ciao.
0: Grazie, la scelta, eh. Va bene, va bene, va bene. Sonic, che io amo. Buona giornata anche a te, fra poco ascolteremo anche. Ma adesso ne leggo uno, e la che è Anardò, e che a tutti una bella e serena nostra amica in tema, ascoltando una canzone che ha a che fare proprio con la radio. Con la radio, così, con la radio. E la canzone è In diretta nel vento, cantata dai Pooh. Io posso tirarmi indietro? No, anzi, sono andato a cercare e a trovare l'album, ed eccola qui. Per voi e per me, 7 anni, faccio parte di questo.

0: e di tutte quelle sfumature, insomma, che sono ovviamente musica e nel genere. Ma questa donna è Cellegro, è vero? E avvenente. Ma sì, Annalisa qui al Gran Mattino con questo divertente che abbiamo avuto gioia di ascoltare insieme. Adesso poi, e poi andremo con da far ascoltare da...
1: Volevo chiederti, no? Ti ringrazio, saluto.
0: Grazie. Bene, allora andremo a trovare ancora una voce qui alla radio. Sentiamo, salutiamo anzi la nostra Betty.
2: Ciao Piero, buongiorno.
0: Spero
2: che oggi senti la mia, vorrei ascoltare.
0: Scendi.
2: Vedo da tutti voi a Fiorenza. Ciao e arrivederci, a presto. Baci.
0: C'è vento dalle tue parti.
2: Scusami Piero, ma la voce è un po' strana perché sto all'aperto.
0: Vedi?
2: E c'è il vento, è nata.
0: Grazie, baci, allora scendi. Questa è la canzone che hai scelto e io vado a cercarla, Allora ho lasciato la scelta di un pezzo di George Michael, chissà, spero ti piaccia, Si intitola Cowboys and Angels.

0: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai
1: Radio Skylab, tutta la nostra musica dedicata a chi ama la dritta al cuore. Radio Skylab.
2: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. La nuova collezione 7 ed Ispac, la collezione precedente degli anni 60%. Tantissimi zaini 7 ed Ispac a prezzi davvero imperdibili. In 7 hai anche 4 anni di convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Zioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
3: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
4: C'è un posto dove ogni festa.
5: Gione, Fantasy Party a Galatone. Compleanni per quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Festeggiare con taglio. Tu scegli la data. 27 504. Dove ogni festa prende vita.

0: In Italia terminava e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce...

siamo alle 10:51 minuti di questa bella mattina qui con il Gran Mattino, con Piero Marcianò qui al micro Skylab e ovviamente insieme a tutti quanti voi il nutritissimo gruppo che è all'ascolto di questa trasmissione ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Permettetemi di salutare degli amici che sono al lavoro in questa mattinata e tra l'altro si stanno prendendo cura anche della mia chicca. Il giorno ve la presento, A salutare i miei amici Giuseppe Mega Meccanica Latina, buona giornata, buon lavoro a tutti voi. E adesso invece che va a salutare un'altra delle nostre Gran Mattino che è Anna Rita. Allora Anna Rita ha scelto una canzone toccante, una Spagna, che non è lì o di Call Me, ma si presenta con una canzone molto molto sensibile, devo dire. Allora Anna Rita scrive: buongiorno a te direttore, buon mercoledì, vorrei ascoltare la canzone Davanti agli occhi miei di Spagna. Ciao e buon proseguimento di giornata. Anch'io sono un po' vanitosa, giornata è ventosa, non è che sei tu vanitosa, sto leggendo male io. È ventosa la giornata, giusto, giusto. Ciao.

baci, baci, baci. Vabbè, ogni tanto mi scappa che non riesco a leggere bene i vostri messaggi, fa niente, perché il testo è stato dedicato dai tori che sono scomparsi. Ed esprime questa sensazione profonda che non è amate, che diamola ad ascoltare questa splendida, bellissima canzone molto toccante di Ivana Spagna. Un saluto alla nostra Agli occhi miei.

L'importante è che tu e questo carrozzone un po' sfasciato saremo sempre in moto. Anche questa degli anni Ottanta con Marco Armani, un'altra delle vostre scelte musicali. Saluto a te e a tutti gli ascoltatori vicini e lontani. Mi faresti ascoltare gentilmente la canzone

minuti miei, la vita che tutti è bassi, ma dobbiamo assolutamente cercare. Qualcuno, qualcuno nel 2022, canzone qualcuno, insomma, un qual paradiso. Sentite, canzone alla vita, si intitola proprio Vita e noi stamattina ce la cucchiamo insieme. Vita, Tommaso Paradiso.

a casa, saluto ancora la nostra amica Tina Betti, ha scelto di farci ascoltare Scendi, un pezzo dei Kiss pubblicato nel 1980. Anche questa una canzone, come tutte le più belle canzoni della storia della musica, dedicata a un amore finito, insomma un amore, conto brevemente qualcosa che ha a che fare con questa canzone.

questa persona che sta purtroppo chiudendo questa storia d'amore gli sta facendo male dentro, cioè lo sta veramente uccidendo, eh? Quindi però non riesce a trovare le parole per trovare che guarda questa, insomma lo sguardo di questa persona gli impedisce di chiudere la bella.

Ma dico io, invece di dire scendi, non potresti dire sali? Cioè, sali, vieni a casa, entra. Scendi, no? Sali, sali. Va bene, erano i Kiss, bellissimo pezzo, un saluto alla nostra amica che ce l'ha regalato. E adesso una storia d'amore, come tante altre, e una donna che dice al suo uomo, tante, dice, sai, volevo dirti, la canzone la canta Laura.

0: Amo, cercate di esprimere i vostri sentimenti e sempre, non teneteli dentro di voi. Volevo dirti che ti amo, la canzone cantata da Aura Pausini. E adesso abbiamo ancora le voci alla radio, pronto?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno capitano, chiedo venia in anticipo per il mio inglese che sembra aramaico antrei, ascoltare la canzone Somewhere Only We Know. Ed è una canzone, diciamo, il brano dice quel posto che conosco dei miei nonni. Un bacio, grazie.
0: Grazie a te, ma grazie a te. va bene. Comunque, Sam ho trovato e ce l'ho fè? Io l'ho fatto proprio poco fa, Magari se ne sono accorti gli amici che hanno la diretta video di TikTok. Fatelo insieme a me. Kin.

bellissima anche questa. Kin qui al Gran Mattino per salutare e ringraziare anche per questa bella falena settimana. Vabbè, mi ricorda tanto una cosa che è successa proprio con lei un giorno, e ve la racconto perché è un aneddoto bellissimo. Un giorno io stavo entrando in un appartamento, in una villetta, cioè arriva da dietro una donna, dice: scusa, mi puoi tenere il cancello aperto? Un attimo solo, dico: certo.

certo. E poi ci, insomma, si affaccia e tu, io sono Falena 75. Falena, lo sai cosa mi sta onderti? Stavo quasi come che cozzalone, però è stato un bel incontro. Ciao Falena, buona giornata. Succede anche questo. Sono le 8 minuti e molto interessante di Keane. E adesso voglio salutare un amico che è il nostro Adamo. Adamo stamattina, come cambiano i tempi? Nel 1976, riferendosi alla canzone di Branduardi che abbiamo ascoltato in apertura o quasi, Branduardi comprava un topolino per 2 soldi. Ieri sera invece l'Inter per 3 soldi ha preso 4 pere. si sente con Juventus. E va bene, poi continua a scriverci il nostro Adamo. Felice mercoledì a te, un saluto affettuoso a tutte le amiche e gli amici in ascolto. Stamattina vorrei chiedere una canzone si intitola I Know Me di George Strait. George Strait, giusto, sì. Un abbraccio mattino, una bellissima anonima. Trovato per il nostro amico, è interessante, devo dire anche questa. Si chiama George Strait.

di Achille Lauro. Bene, abbiamo una canzone adesso che ci riporta agli anni dell'Atlanta degli spettacoli televisivi, quelli condotti da Raffaella Carrà, condotti anche qualcuno di voi ricorderà senz'altro quegli anni della TV italiana. Ebbene, c'è una nostra amica che è Daniela che ascolta dal Sud Salento, che stamattina, allora andiamola ad ascoltare. Dai, buongiorno Piero, stamattina vorrei ascoltare la canzone

0: Zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni 2103. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e prezzo fashion sulla provincia Uiti? Pagamento immediato e tutta la competenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, compro oro di riferimento.
2: Amigento fino a 2.400 euro a 94 euro al grammo.
1: E oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Sei pronto a trasformare il tuo corpo in un mondo dove forza? A trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi, contrada Pigna.

0: flessibilità del tuo corpo, metabolismo energetico, autodifesa Wing Bodybuilding, per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347 Sener Gym. Inizia qui.
1: Un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Complesimi, quarantesimi, cinquantesimi e tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata a cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante e non preoccuparti di nulla. Curiamo ogni arresto. Pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Azioni al 328 83 97 su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone. E ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle. Una. Fermati qui. Grandi successi.
3: Ranta ad oggi. Ecco perché Radio Skylab fa la differenza. Seguici.
4: Non cercare altrove. Carica subito la nuova app di Radio Skylab. Potrai scegliere di ascoltare anche Skylab Gold, Skylab Energy, Skylab Pizzica e tanto altro. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
5: Skylab. Grandi emozioni.
4: Ascolterai solo successi nella musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
5: 50 anni di grandi successi raccontati da Radio Skylab.
6: Radio Skylab.
3: Radio Skylab è quella di oggi. Radio Skylab, solo successi nazionali e internazionali. www.radioskylab.it e ascolta le radio del gruppo Skylab.
4: Radio Skylab da oggi trasmette anche sul DAB, un sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. Radione per noi è la normalità.
7: Ti piace?
6: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
8: Nel 1977 in Italia per la prima volta veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento, Radio Skylab, 50 anni.
6: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.
7: Radio Skylab, più la senti, più...
8: Nel 1977, io 54, in Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni.
0: Positivi Eco Dot di Apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic, chiedilo ad Alexa.
9: Skylab, più la senti, più ti piace.
4: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali.
3: Sentiamola. Ecco perché Radio Skylab fa la differenza. Seguici.
6: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, 50 anni di grandi...

0: canzoni, quelle belle, quelle che passano alla radio. Poi davvero alla radio? Sì, passano la radio qui nel Gran Mattino, in questo nostro speciale appuntamento di 2 ore che va in onda il lunedì, mercoledì e venerdì. Qui poi lo sapete, vero? Quelle canzoni che tutti dimenticano perché ormai il mondo è cambiato. E allora stiamo insieme lunedì, mercoledì su Radio Skylab, insieme a tutti quanti voi, la famiglia che mi accompagna in questo, le scegliete voi, in questo cucinato, diciamo, del giorno. Questa volta ci ho messo Watering Gate, grandissimo, bellissimo. Christian,
1: buongiorno Piero.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutti quanti.
0: Ciao.
1: Ben ritrovati.
0: Anche a te
1: Piero, oggi veloce potrei chiederti
0: Monday, pensa.
1: Che fine stiamo facendo comunque, Piero? Lasciamo. Ciao Christian, parrucchiere di matita.
0: Christian ha chiesto un pezzo delle Bengals, non so se l'avete in qualche maniera individuata la canzone. È una canzone molto bella, interessante, molto da ballare, allora divertiamoci. Si chiama Manic Monday. Oh.

insomma, se non ricordo male, questa canzone è stata composta, è stata scritta da un grande autore, un signore che si chiama Purple Rain, di Randy Prince, ha scritto per le Bengals questo pezzo intitolato Manic Monday, che noi stamattina abbiamo ascoltato grazie proprio al contributo del nostro Christian. Bene, adesso un paio di... c'è un sottofondo, grazie, sarei molto grato, la mia regola qua, grazie. Un po' di saluti, intanto voglio salutare una nostra amica che segue il Gran Mattino e ci ha solo lasciato Vendalina, è arrivata l'amica che è a casa, non so, al lavoro, cosa stai facendo, che ci importa che stai ascoltando il Gran Mattino. Ciao Vendalina. Poi un saluto più che speciale alla mia piccolina, la Camilla, la mia Camilla, a parlare al microfono, Camilla insieme a Serena, insomma, che sono anche loro all'ascolto, che bello, che bello, che bello. Allora,

Andiamo avanti, un saluto anche a Francesco che mi scrive: buongiorno da Francesco, posso richiedere un brano di... si intitola Bel Tempo alla radio. Ehi là, canzone che non ascolti tu, devo dire, bravo, l'album è Sincerità, siamo andati a pescarlo nel nostro archivio a 33 giri e gran mattino c'è sempre Bel Tempo alla radio.

tempo alla radio, fa bel tempo qui, sempre il sole, c'è sempre il sereno, c'è sempre l'allegria di stare insieme, di regalare e rivivere un momento della nostra vita, di cantare, insomma di ballare. Qui alla radio si vive la gioia della musica che ci accompagna come nostra vita ogni giorno, anche quando siamo arrabbiati, anche quando siamo affaticati dal lavoro, c'è la compagnia e se poi c'è anche qualche voce amica che in qualche maniera mi sussurra all'orecchio cose belle, è ancora, diciamo, ancora più meraviglioso, direi, eh? Adio, è tutto la radio. Prima ho citato, a proposito di Arena 75, una canzone di Stallone, ma voi ve la ricordate? Adesso ci mettiamo a sorridere. Che conta tre?

0: velasso di pura follia.
1: Tassato l'hard disk.
0: Che è più bella in assoluto di questo grande artista, che per ogni volta che appare in televisione o comunque partecipa con un film veramente fa ridere da morire. Checco Zalone, l'abbiamo avuto qui nel nostro grammatino.
2: Farsi dei viaggi giga ascoltando Carbo.
0: Tu fragola.

0: Amici miei amati, al termine di questo nostro appuntamento di oggi, di questo mercoledì, oggi insieme, mercoledì 14, di regalarvi una canzone italiana che avevo già selezionato in apertura, ma non mi avete dato il tempo di programmare. Il saluto della cantante che fra poco ascolteremo, perché abbiamo avuto un contatto telefonico e siamo contenti di ascoltare la sua voce con un saluto speciale.
1: Ciao a tutti, sono Mariella Nava, voglio salutarvi in volto di questa bellissima radio. Ecco, si chiama Happy Day.
0: Grazie.
1: Giorni felici veramente con la musica, anche magari un po' anche la mia. Tutti un bacio grande da Mariella Nava.
0: Eccola lì, è Mariella Nava. Allora andiamo ad ascoltare quest'ultimo pezzo del nostro Gran Mattino, ve lo regalo io, Mariella Nava, con una canzone che si intitola Aver amato te.
2: Per me sei stato immagini più chiare, parole da cercare.

Bene amici miei, sono le 12 e un minuto, io spero di avervi tenuto buona compagnia anche stamattina, voi lo avete fatto con occhi, e da dirvi ovviamente sempre grazie, sempre dalle 10 a mezzogiorno, se avrete voglia di così condividere con me queste due ore di musica che sono mie ma soprattutto vostre. Ringrazio Radio Skylab come sempre per la trasmissione che in onda il lunedì, mercoledì e venerdì con la voce di Piero Marcianò, un saluto a tutte le amiche e gli amici che ascoltano la radio in FM con Radio Skylab, un saluto grande il web con Radio Happy Days Web, siete tantissimi anche oggi che dei vostri messaggi, grazie di cuore a tutti e vi lascio con una canzone, non con tutto il disco di chiusura ma con una canzone anche questa meravigliosa degli anni 80, grazie ancora, vi lascio con Victims, mitico Boy George, ciao a tutti, è stato fantastico, baci baci baci.

Leccant, orte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla produzione finale con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano e parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRC Brindisi, una realtà. A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile, con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Alcensione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al centro diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute geomedica analisi cliniche trovi i nuovi femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro Fasano, sempre al tuo fianco, per prenderti cura della tua salute.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GETOTTO 1501 per ricevere tutte le informazioni straordinarie e offerte. GESCO, il GRAGIE per l'impiantistica e il bagno alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Conte, questa è la puntata numero 6, il Casalano su Skylab. Tare Casalano Salernitana che è finita 0-0. Ci si aspettava una risposta positiva da parte del Casalano dopo due sconfitte consecutive, quella contro il Monopoli in casa, con la risposta dei tifosi a fine partita è andata a salutarli. C'è stata questa risposta perché contro la Salernitana, squadra accreditata di grandi squadre, ecco, contro Cosmi, il Casalano ha giocato e meritato qualcosina in più. Forse in realtà il pareggio alla fine ha accontentato un po' tutti, anche il pubblico che alla fine della partita ha applaudito a lungo la squadra. E questo è una volta di più l'amore che il pubblico di Casalano ha nei confronti della formazione rosso-azzurra, presidente Antonio Filograna Sergio. Di Bari aveva mandato in campo, composta da Farroni in porta, Ciotti, Mercadante, Matino e Giraudo in difesa, Zanetti centrocampo. C'è da dire subito, e cioè Negro in difesa, che sconta la giornata di squalifica, la seconda. Due assenze che si sentono nel Casalano, c'è poco da sentono. Malgrado ciò, soprattutto Maiello, è stato bravissimo, due occasioni da gol che non è riuscito a realizzare, anche lui un paio. Dalla parte della Salernitana, un paio di occasioni, Cosmi a fine partita ha detto che la Salernitana ha avuto troppe palle gol, in realtà vogliamo essere proprio precisi. Insomma, il risultato di parità può accontentare tutti, forse ai punti il Casalano avrebbe meritato qualcosa in più. Adesso partita e buona risposta sul campo della Cavese, che ha pareggiato col Barletta ieri sera nel postino del Casalano. A 12 punti il Casalano, partita, ma ci aspettiamo anche questa volta un Casalano in grado di giocarsi le sue chance per la vittoria. Rientrerà Patierno dalla squalifica, di Negro, che ripeto, il giocatore che tanto rassomiglia morfologicamente a Nesta, sembra suo fratello. Se dovesse rientrare sarà un perno importante per la difesa del Casalano, alla quale davvero, alla quale presenza davvero è difficile. Bruno Conte vi ringrazia per questa sesta trasmissione del Casalano su Skylab. Ci risentiremo per commentare Cavese.
3: Blackout? No, grazie. Con Gruppi e Tantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e

0: assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, riparo e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Al 335-74-574-85570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente. Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Italian Graffiti, la graffiti.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak, gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convegni e occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. So giusto? Per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: 50 anni di grandi successi.

Nel 1977, dopo aver trasmesso le sue canzoni sulla radio da lui fondata, l'allora 25enne Vasco Rossi debuttava con giri Jenny Silvia. In Salento nasceva Radio 50 anni di grandi successi.

0: Reggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare e manifestare i costi di gestione aziendali e nel settore logistico. Per averci seguito.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della...

belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi l'auto giusta, salta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Radio Skylab.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Don't stop lying.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Ti Galatone, compleanni per bambini, di cinquantesimi, per i più piccoli una grande aria animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti una sala dedicata con buffet esclusivo, angolo spritz e amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo. Info e prenotazione 4. Dove ogni festa prende vita e ogni sorriso di...
2: Sono le 13 e 3 minuti. Radio Sky Lab. Trasform-

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Cinquant'anni di grandi successi.

I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella.

Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab, i successi.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training.

0: Anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

Ogni canzone è un brivido sulla pelle. Ricorda la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi, potremmo cambiare.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

sono le 14 in punto. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. In novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più la sai, più ti piace, più ti piace.

Nel 1977 nascevano Shakira, Elisa, Checco Zalone, Ronan Keating. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
3: In qualche modo sono scelte tue.

0: licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: Nazionali e internazionali.
1: Nazionali e internazionali.
0: La disco music anni 70-80 e la dance anni 90.
1: E la dance anni 90.
0: Il super pomeriggio di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: 50 anni di grandi successi.

0: cantar.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: Skylab, It Classic Radio.

0: questa è Skylab, la Hit Classic Radio del Grande Salento. Sono Mauro Lupo. Anche oggi viaggeremo da qui alle 17. Attenzione, c'è una bella novità questa settimana. Finalmente, dopo il tour estivo, appunto dell'estate 2026, domani torna lo spazio classico del martedì con il buon Frizzo. Sono contento, sono contento. Un minuto alle tre.
1: Radio Skylab.
2: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

Basta vedere le sue esibizioni per capire che forse quelli che come me erano resti a frequentare palestre e fare ginnastica, movimento in generale, hanno veramente sbagliato tutto, perché cioè a me fanno male tutte le articolazioni solo a vedere un minuto di un video di questo metodo qui. Ricky Martin era Vivi la Vida Loca. Allora, oggi è il 14 di ottobre, martedì 14 ottobre 2026, sono due le ricorrenze internazionali che si celebrano oggi: la giornata mondiale della normazione, promossa per evidenziare l'importanza degli standard tecnici e qualitativi globali, focus particolare ad esempio sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, e poi è anche la giornata mondiale dedicata alle

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Allora, abbiamo ascoltato prima Giulietta Venegas con Miguel Bosé, Morena Mia. Sono le 15 di già, alle 15:08 di già. C'è un disco bello, nuovo da farvi sentire, eccolo!

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sentito la Lose del 2006, uscito come singolo all'inizio del 2007, era Holger Finks e Nelly Furtado.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

FS dei New Trolls 1981, da cui abbiamo tratto questa stupenda Là nella casa dell'angelo, che era anche sigla finale di una trasmissione, una trasmissione Rai, certamente. Adesso la terrico, dovremmo googolare, e come sapete lo zio Mauro odia googolare, odia. Gianni Morandi, abbiamo bisogno di sognare, diamo!

0: Together. 15:30, ci fermiamo per un po' di informazione breve e incisiva. C'è sempre un sunto di tutto ciò, manchiamo veramente pochissimo, a tra poco.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
3: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
4: Punto di contatto.
5: Skylab News.
6: È il momento del nostro giornale radio regionale, redatto oggi da Sissi Martinelli. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un decreto legge che autorizza l'ex Ilva a mantenere accese le aree a caldo in attesa della pubblicazione delle sentenze che ne hanno disposto invece lo spegnimento e comunque non oltre il 15 dicembre. Il decreto, illustrato dalla Ministra del Lavoro Calderone, punta a evitare danni irreversibili alla struttura. Per quel che riguarda i lavoratori, il decreto prevede anche l'esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori di Acciaieria d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria tra il 1 novembre 2026 e il 31 dicembre 2027. E intanto le proteste dei lavoratori tarantini rischiano di far fermare anche gli aeroporti pugliesi, sia pure in maniera indiretta. Da qualche giorno infatti sono stati bloccati gli accessi alla raffineria Eni di Taranto, che quindi non riesce ad approvvigionarsi sufficientemente delle materie

0: da alcuni attivisti del Comitato contro il genocidio del popolo palestinese. Già lo scorso anno, al termine della manifestazione pacifica, si erano registrati episodi di aggressioni verbali da parte dei crocieristi israeliani nei confronti degli attivisti pro-Pal. È stato rinviato a giudizio l'ex sindaco di Modugno, Nicola Bonasia. Insieme ad altre 8 persone è stato accusato di voto di scambio politico mafioso. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, in occasione del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative dell'ottobre del 2020, uno stretto collaboratore di Bonasia, Antonio Lopez, avrebbe letteralmente acquistato un pacchetto di 100 voti pagandogli 2.000 euro. I fornitori, per così dire, erano Cristian Stragapede e Cosimo Damiano Annoscia, vicini al clan Parisi. Il dibattimento comincerà il 14 gennaio. E per il momento ci fermiamo qui, vi aspettiamo più tardi per una nuova edizione del nostro giornale radio.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
3: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

15.39, buon pomeriggio Skylab, in diretta il super pomeriggio con Mauro Lupo sino alle 17. Domani fra le 15 e le 17 torna finalmente anche Frizzo in forza. E adesso parliamo di una connessione, pensate al desiderio di connessione con questo mondo straordinario di un uomo occidentale, una sorta di, come dire, di viaggio idealizzato, non reale, del fascino che può tirare fuori un viaggio di questa portata. E poi un iconico ritornello che è Bless the Rain Down in Africa, cioè benedico la pioggia che cade in Africa come appunto forza rigeneratrice.

0: e leggere. Pensate che questa canzone è nata dopo aver letto dei libri, dei trattati, insomma, che riguardavano questo continente straordinario. E da qui David e Jeff hanno trovato l'ispirazione, anche grazie a un documentario televisivo in realtà sull'Africa, appunto. E c'è una sorta di riflessione, appunto, sulla sensazione che avrebbero provato se ci fossero mai andati.
1: Senti come batte forte il cuore. Sono le emozioni che ti regala Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Marco Mengoni, due vite, segnalato al 3285592714 da Stefania. Buon pomeriggio, è Skylab con lo zio Mauro.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

un cieco, come un sordo. Se non so fare quel che si deve fare, come una scimmia, come un gatto, se non so amare come si deve amare.

0: estar insieme, volerti bene.
1: Oggi andiamo dritti al cuore, andiamo ad accarezzare l'anima di ognuno di voi. Gino Paoli era Averti addosso.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.
1: Che poi non ho mai capito perché viene attribuita con tanta fermezza a Bob Marley, quando in realtà è una canzone degli Inner Circle. Comunque bella, ci piace, di chiunque sia, dai, sentiamo.

0: 4.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

0: Raffaele Rieffoli, era Io e te. La prima volta è stato proprio lì. Allora, buon pomeriggio, siamo al giro di Boa anche oggi. Vi ricordo che domani alle 15 non sentirete questo fastidioso, noiosissimo, oppure bellissimo, basta capire come. Vocione, ma ci sarà invece la voce fresca e giovane di Frizzo, che torna finalmente in forza nel palinsesto di Skylab. Per il momento sono le 4 in punto.
1: Demolizione Sud.

0: Barletta 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Skylab, Hit Classic Radio.

di Gaetano Curreri, che con Fabio Liberatore ha scritto e firmato delle canzoni straordinarie per gli stadio, era Porno in TV. 4 minuti dopo le 4 del pomeriggio con Mauro Lupo in onda, in diretta, come ogni giorno, tra il lunedì e il venerdì, su Skylab, l'unica vera Hit Classic Radio del

0: Siamo entrati nell'ultima ora del super pomeriggio con Mauro Lupo. Domani giovedì torna finalmente Frezzo, quanto è mancato ragazzi, sono impegnato con un tour, con un sacco di spettacoli, di special guest addirittura, cioè ormai è diventato un artista tutto tondo qui ragazzo, mi è diventato famoso ragazzo. Domani tra le 3 e le 5 qui in diretta con voi. Radio Sky Love.
1: L'ascolti oggi, ti emoziona.

0: ti amo.
1: Te l'ho mai detto che ti amo? Aiello, il nuovo. Allora, ancora musica italiana, grande protagonista, in modo particolare oggi, devo dire, nel super pomeriggio con Mauro Lupo, tra le 15 e le 17, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, ma domani torna il buon Frizzo, quindi cede il passo a questa voce fresca, giovane, competente peraltro, piacevole, molto amata dai nostri ascoltatori, finalmente, bentornato Fra. Allora, 1994 esce un album, wow. Dice, ma era il massimo dei massimi, il più bello in assoluto? No, ma conteneva delle cose molto molto particolari, raffinate, tipo questa che abbiamo in sottofondo. Nuovo Felice, un album di Riccardo Cocciante. Gli autori di questa canzone, che trovo bellissima, sono lo stesso Cocciante ed Enrico Ruggeri, cantata con i Barahona nel locale di...

0: Yeah, abbiamo messo a posto il pomeriggio, ha messo a posto assolutamente il pomeriggio nel locale di jazz Cocciante Barahona. 20 secondi, 20 velocissimi secondi e torniamo con
1: tutta la musica che c'è. Radio Skyline.
2: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: Se l'è giocata secondo me con Bossa Nostra di Gaia, se la sono giocata per un bel po' di tempo. Antidroga con Fabri Fibra, Emma.
1: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Per certi adulti l'età giusta per protestare è sempre la loro giovinezza. Rimproverano i ragazzi di oggi di non avere gli attributi, poi li criticano quando scendono in piazza. Il coraggio viene celebrato nei ricordi e mal sopportato davanti a una tenda. A Lecce, da lunedì, gli studenti dell'Udo presidiano l'ingresso dello Studium 2000, restano anche con il maltempo, protestano contro il caro affitti e gli ostacoli economici che rendono difficile frequentare l'università. Chiedono un piano casa, residenze dignitose, mense e trasporti adeguati. Vogliono che una parte delle risorse destinate agli armamenti venga trasferita all'istruzione. La mobilitazione non solo a Lecce è nazionale. Gli studenti chiedono un confronto con la ministra Anna Maria Bernini sulla legge di bilancio. Anche se noi facciamo apertamente il tifo per i ragazzi, ammettiamo per un attimo che si possano discutere le proposte, contestare le priorità, dissentire sulle scelte. È il senso del confronto pubblico. Liquidare gli studenti perché protestano dopo averli accusati di passività significa invece pretendere una generazione rassegnata, salvo poi rimproverarle proprio la rassegnazione. Chi rivendica le battaglie della propria giovinezza dovrebbe almeno riconoscere il valore di questa partecipazione. Quegli studenti portano nello spazio pubblico problemi concreti: una stanza da pagare, gli studi da sostenere, la possibilità di diventare autonomi. Sabato prossimo la mobilitazione confluirà nella manifestazione di Roma. Intanto a Lecce le tende restano, il coraggio lo stanno mettendo gli studenti. Agli adulti tocca mettere sul tavolo le risposte. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
0: Skylab News.

0: Panotti, disco lancio della settimana qui a Skylab.
1: La radio ha rivoluzionato l'umanità, ha accompagnato generazioni, ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare.

Siamo senza catene, Teorema, una catastrofe bionda, insomma un sacco di successi. Questo fa parte dell'album Misteri uscito nell'85, anticipato di circa mezzo anno, insomma 6 mesi più o meno da questo singolo intitolato Due Gelati. Abbiamo fatto un bel salto ancora negli anni 80. Adesso torniamo a un disco uscito quest'anno, qualche mese fa, di Bruno Mars. Questa è Oh My Soul.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: io non l'ascoltavo da un sacco di tempo anche io, devo dire. Meno male che esistono queste sequenze straordinarie, secondo me, perché poi qualcosa sfugge, insomma, è fisiologico alla fine. Insomma, ricordate tutte quante. Ascoltato con molto piacere alle 16:48 minuti. Monetine era Daniele Silvestri.
1: Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora. Continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grande

La donna, il sogno, il grande incubo, album del 1995 degli 883. Questi erano gli anni, una sorta di nostalgia. Quelle eravamo giovani, oh quanto eravamo giovani. Ci sono infatti dei riferimenti specifici generazionali, quando canta del Real Madrid, Happy Days, le giacche di Roy Roberts, eccetera eccetera, i motorini, dove si andava realmente sempre in due senza casco all'epoca, perché non era obbligatorio, tra le altre cose. Sì, fatto tante volte anch'io, anche in tre in realtà. E poi l'amicizia, il valore, no, di questa cosa straordinaria che è l'amicizia. E il tempo che passa, una situazione, logica, una che porta però a fare una sorta di, come dire, una riflessione quasi malinconica, no, di come si diventa grandi, di come passa il tempo. Allora, se vi va, venerdì pomeriggio alle 15 sarò ancora qui, perché domani c'è Frizzo. Non dimenticate mai che lo zio Mauro vi vuole un sacco di bene. Vi lascio con The Real Thing.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Radio Sky. I grandi successi

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
2: Italian Graffiti, la grande musica italiana in bianco e nero.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore, Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al centro diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al centro diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: È il momento del nostro giornale radio regionale, redatto oggi da Sissi Martinelli. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un decreto legge che autorizza l'ex Ilva a mantenere accese le aree a caldo in attesa della pubblicazione delle sentenze che ne hanno disposto invece lo spegnimento, e comunque non oltre il 15 dicembre. Il decreto, illustrato dalla ministra del Lavoro Calderone, punta a evitare danni irreversibili alla struttura. Per quel che riguarda i lavoratori, il decreto prevede anche l'esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori di Acciaieria d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria tra il 1 novembre 2026 e il 31 dicembre 2027. E intanto le proteste dei lavoratori tarantini rischiano di far fermare anche gli aeroporti pugliesi, sia pure in maniera indiretta. Da qualche giorno infatti sono stati bloccati gli accessi alla raffineria Eni di Taranto, che quindi non riesce ad approvvigionarsi sufficientemente delle materie prime necessarie. Eni ha già mandato gli alert alle compagnie aeree e 50 dei 300 punti vendita Eni hanno terminato le scorte di carburante. Non approderà più a Brindisi la nave da crociera israeliana Crown Iris. La motivazione ufficiale è quella delle cattive condizioni meteorologiche. Tuttavia potrebbe aver pesato la scelta, per ragioni di sicurezza, di far attraccare l'imbarcazione a Costa Morena Nord fuori dal centro del paese e non, come avviene di solito, nel porto cittadino. Qui infatti era previsto per il 15 ottobre, giorno dell'arrivo della nave, un sit-in di protesta organizzato da alcuni attivisti del Comitato contro il genocidio del popolo palestinese. Già lo scorso anno, al termine della manifestazione pacifica, si erano registrati episodi di aggressioni verbali da parte dei croceristi israeliani nei confronti degli attivisti pro-Pal. È stato rinviato a giudizio l'ex sindaco di Modugno, Nicola Ponasia. Insieme ad altre 8 persone è stato accusato di voto di scambio politico mafioso. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, in occasione del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative dell'ottobre del 2020, uno stretto collaboratore di Bonassia, Antonio Lopez, avrebbe letteralmente acquistato un pacchetto di 100 voti pagandoli 2.000 euro. I fornitori, per così dire, erano Cristian Stragapede e Cosimo Damiano Annoscia, vicini al clan Parisi. Il dibattimento comincerà il 14 gennaio. E per il momento ci fermiamo qui, vi aspettiamo più tardi per una nuova edizione del nostro giornale radio.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab.
2: Lasciatemi cantare.
1: Note italiane.

0: Bam bam, bambina.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Sono le 18 e...

0: Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

Nel 1977 in Italia terminavano le trasmissioni di Carosello e nascevano gli spot pubblicitari. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Christmas.
1: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
2: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte, arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione.

0: attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab, solo successi nazionali e internazionali.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, oh, e quando piango tu sei là.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
2: Radio Skylab, vivi la storia della musica.

0: sia felice.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.
1: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al centro diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al centro diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
3: Skylab Collection, 50 anni di musica, 50 anni di storia, 50 anni di Skylab.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Paravita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Paravita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Paravita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning.

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Per certi adulti l'età giusta per protestare è sempre la loro giovinezza. Rimproverano ai ragazzi di oggi di non avere gli attributi, poi li criticano quando scendono in piazza. Il coraggio viene celebrato nei ricordi e mal sopportato davanti a una tenda. A Lecce da lunedì gli studenti dell'Udo presidiano l'ingresso dello Studium 2000, restano anche con il maltempo, protestano contro il caro affitti e gli ostacoli economici che rendono difficile frequentare l'università. Chiedono un piano casa, residenze dignitose, mense e trasporti adeguati. Vogliono che una parte delle risorse destinate agli armamenti venga trasferita all'istruzione. La mobilitazione non solo a Lecce è nazionale. Gli studenti chiedono un confronto con la ministra Anna Maria Bernini sulla legge di bilancio. Anche se noi facciamo apertamente il tifo per i ragazzi, ammettiamo per un attimo che si possano discutere le proposte, contestare le priorità, dissentire sulle scelte. È il senso del confronto pubblico. Liquidare gli studenti perché protestano dopo averli accusati di passività significa invece pretendere una generazione rassegnata, salvo poi rimproverarle proprio la rassegnazione. Chi rivendica le battaglie della propria giovinezza dovrebbe almeno riconoscere il valore di questa partecipazione. Quegli studenti portano nello spazio pubblico problemi concreti: una stanza da pagare, gli studi da sostenere, la possibilità di diventare autonomi. Sabato prossimo la mobilitazione confluirà nella manifestazione di Roma. Intanto a Lecce le tende restano. Il coraggio lo stanno mettendo gli studenti. Agli adulti tocca mettere sul tavolo le risposte. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco rilancio.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

0: c'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

0: la tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: È il momento del nostro giornale radio regionale, redatto oggi da Sissi Martinelli. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un decreto legge che autorizza l'ex Ilva a mantenere accese le aree a caldo in attesa

0: pugliesi, sia pure in maniera indiretta. Da qualche giorno, infatti, sono stati bloccati gli accessi alla raffineria Eni di Taranto, che quindi non riesce ad approvvigionarsi sufficientemente delle materie prime necessarie. Eni ha già mandato gli alert alle compagnie aeree e 50 dei 300 punti vendita Eni hanno terminato le scorte di carburante. Non approderà più a Brindisi la nave da crociera israeliana Crown Iris. La motivazione ufficiale è quella delle cattive condizioni meteorologiche. Tuttavia potrebbe aver pesato la scelta, per ragioni di sicurezza, di far attraccare l'imbarcazione a Costa Morena Nord fuori dal centro del paese e non, come avviene di solito, nel porto cittadino. Qui, infatti, era previsto per il 15 ottobre, giorno dell'arrivo della nave, un sit-in di protesta organizzato da alcuni attivisti del Comitato contro il genocidio del popolo palestinese. Già lo scorso anno, al termine della manifestazione pacifica, si erano registrati episodi di aggressioni verbali da parte dei croceristi israeliani nei confronti degli attivisti pro-Pal. È stato rinviato a giudizio l'ex sindaco di Modugno, Nicola Bonasia. Insieme ad altre 8 persone è stato accusato di voto di scambio politico mafioso. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, in occasione del turno di ballottaggio delle elezioni amministrative dell'ottobre del 2020, uno stretto collaboratore di Bonasia, Antonio Lopez, avrebbe letteralmente acquistato un pacchetto di 100 voti pagandogli 2.000 euro. I fornitori, per così dire, erano Christian Stragapede e Cosimo Damiano Annoscia, vicini al clan Parisi. Il dibattimento comincerà il 14 gennaio. E per il momento ci fermiamo qui, vi aspettiamo più tardi per una nuova edizione del nostro giornale radio.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.

0: fantastica.
1: Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab,

0: ogni giorno, ogni ora.
1: Ogni ora.
0: Dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione.
1: Fa informazione.
0: Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News.
1: Skylab News.
0: Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab. In diretta. Puntuale. Attenta ai fatti del territorio.
1: Skylab News.
0: Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Radio Skyline. Radio Skyline.
3: 50 anni di grandi successi.
2: Radio Skyline.
3: Riscopri la musica della tua vita.
2: Radio Skyline.
3: Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: A ottobre scegli la prevenzione. Nei nostri centri diagnostici e laboratori analisi arriva Ottobre Rosa, il mese della prevenzione femminile. Con iniziative dedicate alla salute della donna e promozioni speciali su senologia, cuore, ginecologia e screening di laboratorio. Al Centro Diagnostico Sant'Andrea ci sarà la prevenzione senologica, con iniziative dedicate alla salute della mammella per le donne di ogni età. Al Centro Diagnostico Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano sono attivi i pacchetti dedicati alla salute cardiovascolare, con la nuova Cardio TC con intelligenza artificiale, e alla salute ginecologica. Da Fasano Medica Analisi Cliniche trovi i nuovi pacchetti di analisi pensati per il benessere femminile. Presso lo studio di diagnostica per immagini Fasano continua il pacchetto MOC dedicato alla prevenzione dell'osteoporosi. Contatta il tuo centro per informazioni e prenotazioni. Gruppo Fasano, sempre al tuo fianco per prenderti cura della tua salute.
1: 50 anni di grandi successi.
2: È un altro giorno in mente.

0: 5 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cat Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Benvenuti all'ascolto del notiziario locale. In redazione Roberto Rossini. La polizia locale di Bari ha intensificato i controlli sul conferimento corretto dei rifiuti nel cuore cittadino. Un noto fast food del centro è stato sanzionato con una multa da 150 euro per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Ci spostiamo nel Tarantino. A Taranto è in corso uno sciopero di 24 ore indetto dai lavoratori dell'ex Ilva. Durante la protesta è stato occupato un tratto della strada statale 106 nei pressi della raffineria Eni. Sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco di Taranto, Gianni Bitetti, che ha invocato la necessità di una legge speciale per gestire l'emergenza industriale della città. Forte tensione a San Giovanni Rotondo, dove è stato annunciato il licenziamento di 38 dipendenti del noto santuario locale. La notizia sta provocando viva preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati della provincia foggiana. Clima teso a Brindisi, dove gli autotrasportatori sono scesi in piazza per protestare. I manifestanti denunciano l'insostenibilità dei costi di gestione aziendali e la crescente piaga della concorrenza sleale nel settore logistico. Con questo è tutto, da Roberto Rossini, un grazie per averci seguito.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

50 anni di grandi successi. Solo su Radio Skylab. Radio Skylab.

questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare.

Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero

0: sono le 22 e 4 minuti.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes.
1: Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic.

Radio Skylab. Noi suoniamo le canzoni degli ultimi 50 anni, solo quelle che hanno avuto successo. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Skylab, 50 anni di grandi successi. Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.
3: Mi basta

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Skylab, It Classic Radio.

0: solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: I grandi successi del passato,
1: i grandi successi del passato
0: diventano novità di oggi.
1: Novità di oggi.
0: Radio Skyland. Troppo bella.

0: Skylab. It Classic Radio.
1: Senti, compagna.

0: te.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: I grandi classici nazionali ed internazionali li ascolti solo qui. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Le tue emozioni solo su Radio Skylab.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
1: I'm in love, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

Salento Oro. Cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

Nel 1977 in Italia iniziavano ufficialmente le prime trasmissioni a colori, nascevano le prime TV private. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Non cercare altrove. Fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: www.radioskylab.it e ascolta le radio del gruppo Skylab.
1: Allo? Salut! Sunt eu un haiduc?

Radio Skylab da oggi trasmette anche sul DAB, un sistema di ultima generazione che permette di ascoltare anche la radio con una qualità audio altissima. Radio Skylab, l'evoluzione per noi è la normalità.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una, è un minuto.
2: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Nel 1977 a New York veniva inaugurato Studio 54, simbolo dell'epopea della disco music. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: sito.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.